e poi sogno, miraggio, distanza, passaggio e risveglio fra l'albero e il pane.